0: bello voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello, voglio te.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
0: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
3: Dice Fu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

0: Fabrenu!
1: Anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel padre.

si vince un viaggio tra i leoni con il re dei gran palloni. Occhio all'incarto vincente! Big Bubble! 20 viaggi safari in Kenya e 10.000 leoni morbidoni. Big

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.
2: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente, ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Luni. In questa casa vive un bambino, Luni, e fin qui nulla di strano. Ma quando la luna appare in cielo, il piccolo Luni si trasforma in un simpatico lupetto mannaro. Solo la vista del sole può farlo ritornare alle sembianze naturali. Così il piccolo Luni cresce e diventa un allegro ragazzo che con i suoi amici Kim, Biff e Pugsy viene coinvolto nelle più incredibili ed appassionanti avventure.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni. Un abbraccio.

E questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà Pig.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Déjà vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: ¡Arre, bot!
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.

0: mare. Mare, mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Claretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Najimy, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

coraggioso. Invincibile. Odiato dai criminali. Amato dalle loro vittime. È City Hunter.

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi d'altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Spider-Pork, Spider-Pork, il soffitto tu mi sporc. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider-Pork.
2: A radio animati sono le ore 7 in punto.

questo concerto di spine e di perle. Tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

0: Animati 1982.
1: Un dritto e un rovescio, un dritto e un rovescio, un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

show, diritto do, rovescio show, io non lo capisco. Show!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Tommy, siamo nel 2002, dicembre, Italia 1, e dove andiamo?
2: Da un bel figone.
3: Mamma,
2: lui era veramente un bel figone, era proprio bello da vedere, Clark Kent.
3: Con quell'occhio azzurro,
2: capello moro,
3: ci piaceva tanto.
2: E fisicato.
3: Oh mamma,
2: assai fisicato.
3: Bello, bello.
4: E il povero Lex Luthor invece?
3: No, non c'aveva capello.
4: Vabbè, Lex Luthor.
3: A me non piace. Io non ho niente, scusate ascoltatori, che però a me piacciono i capelli.
2: I capelluti.
3: Sì.
4: Invece io avevo una mezza cotta per Lana Lang, che era bellissima, bellissima. Bella. E quindi la serie racconta, in pratica,
2: siamo nella cittadina di Smallville, Kansas.
4: Chiara, no, quella dopo.
2: Prima che diventi Superman, Clark deve gestire i suoi poteri emergenti: il liceo, l'amore per Lana.
3: Diciamo, è un prequel di Superman.
2: Sì,
4: esatto.
3: Il giovane Superman.
2: E gestire anche la complicata amicizia con Lex Luthor.
4: Perché loro all'inizio sono amici, poi un po' si prendono, poi diventano amici, poi si riprendono di nuovo, insomma un po'.
3: Io non capivo mai fosse questa Lana Lang, perché lui, si sa, Superman sta con Lois Lane. All'inizio fai Lana Lang, ma chi è? E invece è solo uno.
4: È il suo primo amore, del liceo.
2: E ogni episodio presenta spesso un mostro, un nemico generato dalla criptonite, mutato,
4: esatto,
2: dalla criptonite.
4: Era il mostro della settimana, cioè era un mostro alla settimana generato in modo un po' assurdo dalla criptonite.
3: Come la foto sulla settimana enigmistica.
4: Esatto, ogni settimana ce n'era uno e loro dovevano un po' arrabattarsi per cercare di, appunto, sconfiggerlo. La regola d'oro dei creatori per questa serie era no tides, no flights, cioè niente calzamaglia, niente volo. Infatti Clark non vestirà i panni di Superman praticamente fino all'ultima puntata, in cui si vede effettivamente insomma, ci hanno fatto un po' penare, ma insomma poi alla fine si vede. Cose assurde: la quantità di veicoli distrutti dalla famiglia Kent, cioè praticamente anche lì distruggevano un veicolo alla settimana. E praticamente
3: poi la famiglia Kent di cosa viveva?
4: Esatto, cioè c'avevano questa fattoria, c'avevano la fattoria, ma lui aveva i superpoteri, in 10 minuti faceva il lavoro di una settimana.
3: Quindi vivevano tipo di rendita con questo figlio, gli capita questo figlio.
4: Esatto.
2: Vivevano solo nel guardarlo, da quanto era bello.
3: Mamma, quanto era bello. Che Marcantonio.
4: E anche qua, cosa assurda, chiunque poi scopre il segreto di Clark o sbatte la testa e perde la memoria, o sbatte la testa e muore.
3: A parte gli amici nerd.
4: A parte gli amici nerd, quindi diciamo commozione cerebrale, che era il quarto protagonista della serie. Ci ascoltiamo la sigla. Aspetta, Chiara. La sigla che è diventata veramente un tormentone della band Remi Zero, ovvero Save Me. Questa è la sigla di Smallville.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro di una città positiva, ottimista, l'amaro della vita di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere.

0: faccia oppure no?
1: La lezione è finita
2: per sempre.
3: Radio Animati è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire, quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.
4: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.

0: lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV. Buona estate.
1: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu. Qua, su Radio Animati.

vu. Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè. Una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi navigando in rete.

Ciao a tutti, sono Bruno D'Andrea. Un saluto grandissimo a tutti gli amici ascoltatori di Radio Dei Matti. Nano nano.

0: quando un pover'uomo per le strade andrà, con Geralt di Rivia canterà col cuore. E quando il lupo bianco il
1: demone
0: ha battuto, l'esercito d'elfi con lui in fieri.
1: Grazie.
0: Ascolta.
2: Mi chiamo Dara.
0: Presero così anch'io che stavo lì.
1: Io sì.
0: Distrussero il liuto picchiandomi sì. Mentre il demone con forza ci attaccò, il grande Witcher lo annientò.
3: Non è andata in questo modo. Dov'è il tuo ritrovato rispetto?
4: Con il rispetto non si fa la storia.

sai, non si arrende mai, è un grande guerriero, se credi vero.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ah, quella che faceva lei?
2: Sì,
4: come faceva, scusa Chiara?
3: Era l'urla di
2: Xina, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Era poco principessa e molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Cioè, aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva?
2: Sì. Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: E Xina, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, dove era ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come in Hercules.
3: Sì, wow. Esatto. Sì, cioè, sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Qui siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto, sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xina appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
3: Ah, ma
2: pensa. Un po' come She-Ra con i Men.
3: Sì, tipo, ah, questa è figa, le facciamo la sua serie.
4: She-Ra, questa è Xina. Nato, più o meno ci siamo.
2: Lei ovviamente combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme affrontando insieme a lei, insomma, diverse
3: situazioni. Sì, quando c'è tutto, Olimpia si taglia i capelli.
2: Sì.
3: Non mi chiedete perché so questa
2: l'ultima,
3: cosa.
2: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
4: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xina, insomma, se la intendessero poi alla fine.
2: Un finale, è vero.
4: Sai che non l'ho mai visto?
3: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
2: Si trovano Xina e Olimpia guardando il mare, e Xina a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xina se ne sta per andare, e Xina proprio sparisce, cioè scompare piano piano.
3: Sembra quel l'urlo di Xina, secondo me, è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
4: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post-produzione.
3: Era quella di Striscia la Notizia.
4: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xina, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xina, sempre. Cioè non falliva mai un colpo.
2: Cioè, non si affettava mai alla mano.
4: No, mai.
2: Dalla velocità che arrivava.
3: Che era il potere del bustino.
4: E soprattutto, vorrei citare questa cosa, la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xina deve salvare il Natale. Sì.
3: Ma Xina compare anche in una puntata dei Simpson.
4: Sì, quella sì.
2: Sì.
4: Lei dice: non sono Xina, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda. No, non è quello.
3: Il coro delle voci bulgare.
4: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria. È composto da Joseph Loduca. E quindi, se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xina, principessa guerriera.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Tu che sei una donna curata, vuoi Carefree Salva Sleep per la tua igiene intima, perché ti fa sentire fresca e a posto ogni giorno.

0: Da Claudio Castellini, autore di Nathan Never e Silver Surfer, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 11:58.

0: Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.
1: Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Di cosa ci occupiamo in questa pillola?
2: Ti porto in California.
3: Quindi prendo il solare.
2: Esattamente.
3: E mi devo fare la tinta bionda?
2: Sì, sì, sì, perché le protagoniste
3: anni
2: sono
3: 90, bionde, quindi taglie 40, bionde e abbronzate.
2: Sweet Valley.
3: Quindi sono due.
2: Due.
3: Sono gemelle.
2: Era due gemelle.
3: Splendide sorelle?
2: No.
4: Non in questo caso.
2: No. Erano, sì, dai, splendide sorelle, biondissime, sono identiche, occhi
4: esatto.
2: Azzurri, sì, taglia 40, e ripetevano ossessivamente i libri.
4: Perché questa serie è basata sui libri di Francine Pascal, che ha venduto milioni di copie negli Stati Uniti, ma qua da noi è decisamente poco conosciuta.
3: No, infatti, ma lo sapevo io questa cosa dei libri.
4: Infatti, se guardi la sigla, si vede nel cerchio intorno al logo, c'è scritto Francine Pascal's Sweet Valley High, perché appunto era questi personaggi ispirati a questa serie di libri. Caratteri opposti però di queste gemelle.
2: Elizabeth è studiosa, responsabile, gentile, aspirante giornalista, mentre Jessica è la festaiola, vanitosa, manipolatrice, perennemente a caccia ai ragazzi.
3: E combinava sempre disastri.
4: Esatto.
3: E la sorella doveva risolverli.
2: E la serie fondamentalmente segue i loro drammi liceali, che solitamente consistono in Jessica che combina un disastro e Elizabeth che lo deve risolvere.
4: Io qui avevo 15 anni e veramente ero follemente innamorato di entrambe. Più Elizabeth, perché Jessica mi faceva un po' paura.
3: Addirittura.
4: Sì, sì, sì, però diciamo che insomma era un periodo ormonalmente, diciamo, un po' controverso, complicato, e quindi mi ha fatto tanta compagnia sui Valley High nei pomeriggi di Italia 1. Le attrici però pensate che erano un po' il contrario, cioè Brittany e Cynthia Daniel appunto erano gemelle vere, quindi non era come facevano alla Disney negli anni 40-50
3: il doppio ruolo, il cowboy ruolo. Nel velo da sposo.
4: Esatto, queste erano veramente due. Quella che interpretava la cattiva in realtà era la buona e viceversa, cattiva nel senso una era un po' più timida e l'altra più estroversa, quella che era estroversa nella serie era più timida nella vita reale e viceversa. E dopo la serie però le due sorelle hanno quasi del tutto abbandonato la recitazione, adesso una delle due fa la fotografa, l'altra si dedica alla famiglia e puff, scomparse.
3: Beh, a fare loro,
4: certo.
3: Non è che nella vita devi fare l'attrice a tutti i costi.
4: No. Certo. Ovviamente parlando di gemelli, scambio di persona come se piovesse, cioè ovviamente scambiavano l'una per l'altra e viceversa. Jessica si fingeva Elizabeth per superare i test e scaricare i ragazzi e nessuno se ne accorgeva mai. Nonostante le due comunque bene o male si vedessero un po' di differenze anche a livello di viso.
3: Sì. Vabbè, erano gli anni 90, dai.
4: E Sweet Valley era colpita da una quantità sproporzionata di rapimenti, incidenti mortali. Cioè, per essere una cittadina di provincia, insomma, succedevano un sacco di cose, sinceramente.
2: Come Cabot Cove.
4: Uguale. Ci ascoltiamo la sigla di apertura cantata da Katie Fisher, ovvero Sweet Valley High.

incantata. È un paese che vi stupirà. Strabilianti incantesimi, geni e follie. Apriti sesamo, si va!

0: e coltelli, nascondete gioielli, qui vi possono trucidare. Su, volate con noi su un tappeto che poi nelle notti d'Oriente andrà.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la vita di coppia 10 anni dopo. Bentrovati da Gianluca. A distanza di quasi 10 anni dal successo dell'ultimo bacio, Gabriele Muccino nel 2010 propone il sequel dal titolo Baciami Ancora. Le coppie che abbiamo visto nel primo episodio fanno i conti con gli errori commessi e si rimettono in discussione. Si spaccano, si incolpano, si baciano ancora. Carlo e Giulia si sono sposati, hanno avuto una splendida bambina e poi si sono lasciati dopo una serie di ripicche e tradimenti reciproci. Adesso Carlo fa il quarantenne single e ha difficoltà a legarsi stabilmente con una donna, mentre Giulia vive con la sua bimba e il nuovo compagno Simone, un attore squattrinato. Poi c'è Adriano che torna da un lunghissimo viaggio dopo aver scontato anche 2 anni di carcere a Cuba per aver tentato di portare in Italia della cocaina. Ora è intenzionato a recuperare tutto il tempo perduto con il figlio, del quale non ha notizie da 10 anni e che vive con la mamma Livia, impegnata sentimentalmente con Paolo. Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci e Sabrina Impacciatore danno vita ai vari personaggi. Il commento musicale originale del film è stato realizzato da Paolo Buonvino, mentre Giovanotti ha scritto il brano originale Baciami Ancora.

Questa è Chuck si canta su Radio Animati e la canzone appena ascoltata è Baciami ancora di Jovanotti, che ha vinto il David di Donatello nel 2010 come miglior canzone originale. Ma Jovanotti non è l'unica voce di questo film, ci sono anche brani interpretati da Frankie Valli, Doris Day, Mina e da Ornella Vanoni assieme a Tochigno e Vinicio De Moraes. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare, gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Oh, Zoro, e oh no, con tutti, proprio tutti, i bei bambini.
2: Orzoro è buono con tutti i bambini perché è naturale, genuino e li aiuta a crescere sani. Garantisce Nestlé.

ecco qua, una carrozzina me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema crea un mito. Ben trovati da Gianluca. Dedichiamo questo appuntamento a The Blues Brothers, film di John Landis che ha attraversato generazioni e generazioni rimanendo sempre attuale nonostante sia uscito nel 1980. John Belushi e Dan Aykroyd erano già conosciuti in America all'uscita del film perché avevano già interpretato i personaggi, seppur in modo abbozzato, durante il famoso show televisivo Saturday Night Live. I Blues Brothers poi divennero anche dei veri e propri artisti musicali con brani che rimasero nelle classifiche di vendita per molte settimane. A fare da corollario ai due protagonisti, inoltre, non bisogna dimenticare la grande importanza della colonna sonora. Difficile oggi immaginare la pellicola senza le musiche che l'hanno resa tanto famosa, come ad esempio questa Everybody Needs Somebody to Love.

Everybody Needs Somebody to Love su Radio Animati da The Blues Brothers, di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta. La musica ha un ruolo centrale nel film e non bisogna dimenticare che proprio The Blues Brothers ha permesso al pubblico di massa di entrare davvero in contatto con la musica jazz e quella blues. Questo anche grazie alla presenza di guest star di spessore come James Brown, Aretha Franklin e Ray Charles. Attori d'eccezione che non sono stati importanti solo per quanto riguarda la colonna sonora, ma hanno anche dato un tocco in più al film, facendo aumentare quel tono grottesco e a tratti surreale che John Landis riesce a inserire sempre nei suoi film. The Blues Brothers, che conquistò il Guinness dei primati per la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, non fu accolto bene dalla critica americana, ma con il tempo ha cominciato ad avere apprezzamenti crescenti, finendo per assumere un indiscusso status di cult movie, annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico. Questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero al cinema nascono nuove stelle. Ben trovati da Gianluca. Parliamo del Grande Freddo, The Big Chill, film del 1983 considerato uno dei più importanti cult del cinema degli anni 80, che offre uno spaccato della generazione del 68 e della contestazione giovanile. Un ragazzo si suicida senza apparente motivo. Dopo il funerale i suoi ex compagni di college si ritrovano. Dopo aver condiviso i sogni e le aspirazioni degli anni 60, gli amici si sono persi di vista per circa 15 anni e si ritrovano all'inizio degli anni 80, cambiati nelle aspirazioni e nelle aspettative. L'incontro è l'occasione per ricordare i sogni della giovinezza e confrontarli con il presente, ristabilire rapporti e crearne di nuovi. Karen, delusa dal proprio matrimonio con Richard, ravviva una vecchia e latente fiamma con Sam, attore fresco di divorzio. Michael, logoroico giornalista scandalistico, tenta senza successo di offrirsi a tutte le donne disponibili. La giovane Chloe, ragazza di Alex, forse troverà un nuovo amore in Nick, psicologo introverso e segnato dall'esperienza in Vietnam e dalla droga. L'avvocatessa rampante Meg, che desidera un figlio ma non un compagno, forse l'avrà da Harold, con la complicità di Sarah, che si sente ancora in colpa per aver tradito il marito 5 anni prima con Alex. La colonna sonora racchiude alcuni grandi successi statunitensi degli anni 60, in particolare dell'etichetta soul Motown. Ci sono tra gli altri Marvin Gaye con What's Going On e I Heard It Through the Grapevine, The Temptations con My Girl, i Four Tops con It's the Same Old Song e Procol Harum con questa A Withered Shave of Pain.

Questa è Radio Animati. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo del grande freddo e della sua colonna sonora che contiene questa meravigliosa Wither Shade of Pale dei Procol Harum che abbiamo appena ascoltato. Il film costituì un trampolino di lancio per le carriere di alcuni degli interpreti, Glenn Close, William Hurt e Kevin Kline. Tra le curiosità del film, Kevin Costner interpreta il suicida e si intravede solo in un piccolo momento. La sua parte doveva prevedere dei flashbacks, ma vennero tagliati in sede di montaggio. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

ho scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellier.

0: lo so e perciò vi dirò cosa succede tra gli animali quando i sogni sono realtà.
1: Davvero?
0: Sicuro? Quando non c'è chi li vede, sapeste voi cosa succede? Sono buoni e truffatori, e birbanti e rubacuori.
1: Davvero?
0: Sicuro? Andiamo a incominciare.
2: La lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero i capolavori western. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Sergio Leone e a Il buono, il brutto e il cattivo, capitolo finale della trilogia del dollaro, preceduto da Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Un cast straordinario: Clint Eastwood è Joe il buono, Eli Wallach è Tuco il brutto e Lee Van Cleed è Sentenza il cattivo. La storia è ambientata nella seconda metà del 1800, durante la guerra di secessione americana. Tre uomini senza scrupoli e regole morali vivono ai margini della società e della legge. Tuco è un bandito e viene catturato da un cacciatore di taglie, Joe, che prima lo consegna alle autorità e poi lo salva dall'esecuzione. I due si mettono d'accordo così da ripetere la truffa e intascare la taglia, ma il buono viene meno al patto e abbandona il brutto nel deserto. Nel frattempo Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta dal terribile Bill Carson al sicuro dentro una tomba. Per uno scherzo del destino però è il brutto a scoprire dove si trova. Quando è sulle tracce del buono per freddarlo nel deserto, infatti incontra Carson moribondo che gli rivela l'ubicazione di $200,000. Ma mentre si allontana per prendergli dell'acqua si avvicina il buono che scopre il nome della tomba in cui sono sepolti prima che Carson muoia. Così i tre uomini, senza nessuna reciproca fiducia, accomunati solo dal risentimento, sono costretti loro malgrado a mettersi insieme sulle tracce del bottino. Affronteranno ostacoli e peripezie per arrivare al cimitero, dove si sfideranno in un ultimo scontro risolutivo per impossessarsi del tesoro. Ennio Morricone firma la colonna sonora del film e di tutta la trilogia. Il motivo principale, assomigliante all'ululato del coyote, è una melodia divenuta famosa nel mondo.

Ennio Morricone e le musiche del buono, il brutto e il cattivo in questo appuntamento di Chuck si canta. Prima di salutarci vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati. Scooby-Doo.

0: Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Déjà vu!

0: fantastico.
1: Brava
0: il teatro delle vittorie in Roma torna.
1: E
0: chi torna?
1: Torna Scommettiamo Che, abbinato alla Lotteria Italia.

E buon pomeriggio, buona seconda parte del pomeriggio. Sono le 18, pronto per stare insieme a voi e soprattutto soddisfare la vostra voglia di sigla. E allora 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp, dal tasto verde dell'app di Radio Animati. Benvenuti anche agli amici che ci hanno scoperti da poche ore, ben arrivati. Questo è il momento giusto per fare la vostra richiesta. Si può spaziare da una colonna sonora a un telefilm, a una trasmissione televisiva oppure un cartone. Con il primo pezzo andiamo a salutare Veronica, ci porta alla sigla di Calispera. Era il 2009, il 1900, no, era già anno 2000-2009, aveva già i primi vagiti erano già andati per Radio Animati. E una premiata sigla, perché caro Emerald, proprio nel 2009 uscì con I Night Like This, un pezzo molto

dei concerti iniziano sempre a Torino e porterà fortuna. Salutiamo anche la città di Torino e Veronica, il 2009 da Calispera, la sigla I Night Like This con Caro Emerald. Fino alle 19.30 sono qua a tenervi compagnia con questa nuova puntata di Select Estate. Ricordo che gli appuntamenti possono essere veramente tanti, ne abbiamo già fatti 17 di puntate di Select Estate dal 21 di giugno, arriveremo fino al 15 d'agosto, al mattino, al pomeriggio, la sera. Per sapere quando andrà in onda la prossima puntata di Select Estate basta andare sul nostro sito www.radioanimati.it, in centro pagina, in home page, proprio nelle news a scorrere trovate proprio il post Select e lì trovate il giorno e l'orario, se no ancora più semplice e facile. Grazie a tutti coloro che hanno incominciato a seguirci dal nostro canale Telegram di Radio Animati, in tempo reale vi arriva la notifica del momento di Select e di tutta la nostra programmazione. C'è un ventilatore acceso e meno male che c'è il ventilatore acceso. Ernesto, buon tardo pomeriggio, dai. 18:07, era il 1986.

Io spero che Ernesto non si sia agitato a cantare la sigla che ha richiesto, ma che sia stato lì fermo a godersela davanti al ventilatore che ha.

e mi ha mandato anche la foto nel suo studio. Ciao, buon proseguimento. Insomma, credo che sono 18:10, ancora un po' e poi insomma, lascerai anche la tua postazione. Ma ci sono anche quelli che continuano la loro attività lavorativa anche per questa sera. Li salutiamo e li invitiamo a rimanere collegati con Radio Animati. Siete con Select Estate fino alle 19:30. Andiamo a Guidonia, dove c'è Simone. Buon pomeriggio. Dice: oggi sono in compagnia di mia sorella Angela. Ciao Angela. La mamma Rita. Ciao Rita. Ma anche le nipotine Dalila e Stella. Ben arrivati anche a voi. E proprio le nipotine sono loro che selezionano il pezzo da mettere nella playlist di questa nuova puntata, 17ª puntata di Select Estate. Mille un giorno dopo l'altro. 1989. Ma io credo che le nipotine siano state un po' anche, come dire, indirizzate. Vero Simone?

Ciao Simone, salutiamo Simone ma anche Angela e poi salutiamo Rita e anche le nipotine e brave brave Dalila e Stella. Un pezzo molto molto bello, mille un giorno dopo l'altro. Il 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp, cosa che ritrovate dall'home page da www.radioanimati.it. Se ci ascoltate dall'app di Radio Animati, tasto verde, insomma ci sono tanti modi per seguirci. Da Guidonia ci spostiamo in provincia di Arezzo perché la prossima è per Andrea, che ama veramente un sacco di bellissime storie manga, e proprio con Orange Road Francesca ha pensato bene di dedicare ad Andrea il prossimo pezzo.

Colonna sonora di Orange Road, bellissima, ci sono delle canzoni stupende, bravo Andrea, continua così, e un saluto anche a Francesca. Altri saluti, mandiamo tanti saluti a Raniero, buon rientro a casa, e un saluto lo mandiamo anche ad Otranto, perché Paolo ci richiede la prossima sigla, 2005.

18 e 23 in diretta su Radio Animati, c'è Select Estate. Voi che vi state spostando, voi che siete già arrivati a casa, voi che non andrete a casa stasera, ma sarete fuori, non so cosa farete, dove andrete, ma sempre collegati con Radio Animati. Raccontatemi dove siete, cosa state facendo, ovunque voi siate nel mondo. La sigla era di Ciao Weekend, la prossima 1991, e la portiamo direttamente a Biella Eter Parisi. Pinocchio.

sentiamo Dalila con Heather Parisi e Pinocchio, era la sigla di Ciao Weekend del 1991. Salutiamo anche Rosario, ben arrivato su Radio Animati. Andiamo ad Agrigento e poi devo salutare anche Andrea che sabato aprirà le porte delle sue vacanze e andrà in Sardegna. Che bello, che bello. Ma in ogni caso, ovunque andrete nel mondo, ecco, portate sempre Radio Animati. E allora buone ferie a coloro che insomma, sono già in ferie, a coloro che le faranno, buon rientro a coloro che l'hanno già fatte, insomma, un po' per uno, no? Come si dice in Toscana, un po' per uno, incolla mamma, vale a dire in braccio alla

Beach on the beach, spiaggia o montagna o campagna, qualsiasi luogo, insomma Radio Animati è sempre con voi. Fino al 15 di agosto con l'appuntamento di Select Estate, io poi mi fermerò con Select Estate e ripartirà a settembre, ma lo sapete che io faccio più cose contemporaneamente, anche più lavori, anche perché questo è un piacere, non è un lavoro. Ecco, continuerò a lavorare, sì sì, tranquillamente. Ma attenzione, attenzione, perché da settembre poi inizieranno le nuove puntate di Select Classic. Stiamo già lavorando, insomma, per la nuova stagione. Il prossimo pezzo, salutiamo ancora Andrea, e insomma per i prossimi anni ci sono dei bei progetti, di tanti bei viaggi. Nonostante la gente non abbia soldi, sempre più vacanze. Forse è una delle cose che la gente si indebita, fa proprio, prende proprio i prestiti per andare in vacanza, ma ci deve andare in vacanza. Ok, allora spero, insomma, che non abbiate di questi problemi, ma che siano, insomma, ferie più tranquille e non, come dire, super costose. Vado direttamente a Gorizia con il prossimo pezzo e abbiamo da salutare direttamente Adriano, ma non è da solo perché c'è anche Tristan e Dorian. La loro scelta è quella dei Cavalieri del Re e questo temporale è l'annuncio di un Devilman dannata. 1985, sono le 18:33, ancora un'ora per stare insieme. 342 523 9246.

0: vi racconto questa. Eh sì, perché poi insomma le cose belle, ma anche quelle un po' fastidiose. Ma poco prima, insomma, 17.30, 17.40, stavo rientrando in auto, metto male il piede su quel maledetto marciapiede e striscio la caviglia contro il marciapiede. Me la sono sbucciata, che forse è una delle cose più terribili, perché quando ci si sbuccia il ginocchio, la caviglia, ok, insomma, fa male anche più di una battuta bella precisa, ecco così. E poi non sopporto quanto o mi taglio o faccio, ecco, cose di questo tipo. No, però va bene, dai, meno male, sta già un po' passando. Poi la caviglia, insomma, a muoverla, insomma, anche per poter poi formarsi la crosticina, e poi me la mangio la caviglia, me la mangio a colazione. Era il 1983, saluto Igor, ciao. E adesso torniamo nel Lazio, a Marino, a Marino. Roma 1983, c'è Carletto, il principe dei mostri, che lui è pronto per suonare questa sigla iniziale, perché ricordiamo che c'è anche la sigla finale di Carletto, il principe dei mostri, che il titolo è diverso da Carletto e i mostri, ma che paura mi fai. Ma noi andiamo sulla sigla iniziale. Mi sembra di essere qualcuno. Oh, arrivederci. No, non ci salutiamo. Lo faremo alle 19.30, Select Estate.
1: Sono il mostro Frankenstein.
2: Io sono il conte Dracula, ulala.
3: Io sono l'uomo lupo famelico.
4: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
1: Sono buono e stridulo.

Che simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

Cattè, Carletto il principe dei mostri. Ciao Ivan, adesso devo salutare Francesco di Genova e lo ringrazio tantissimo del pensiero, perché sono le cose che contano.

Le cose che contano, perché a volte nella vita le cose che contano le perdiamo un po' di vista e prendiamo di vista quelle forse anche più superflue, e assolutamente bisogna assolutamente fare, invece quelle che contano sono quelle proprio alla base, anche quelle più semplici che diamo per scontate, ma veramente sono quelle che contano, vero Francesco? Lui ne sa davvero qualcosa. E allora un abbraccio forte, salutiamo gli amici di Genova. Andiamo in campagna ad Avellino. Ciao Paolo, buona serata anche a te. Sono le 18:44 e tra le tante sigle dei Puffi arriva anche questa. Lui sempre precisissimo, bravissimi insomma di mettere sempre il titolo esatto e l'interprete. Dal 1990 i Puffi, arrivano gli amici Puffi su Radio Animati.

quella di Paolo che ce l'ha richiesta al 342-523-9246. Questo è il nostro numero WhatsApp. Ma se ci ascoltate dall'app di Radio Animati, sia per Android che per iOS, basta cliccare sul tasto verde e il collegamento è diretto. Bene, bene, in questo 22 di luglio siamo pronti per parlare ovviamente di tutto, qualsiasi cosa, vedi, da qualsiasi cosa tra una sigla e l'altra negli appuntamenti in diretta. È bello condividere, voi siete fantastici in questo, perché con oltre alla richiesta mi raccontate di voi, mi mandate le foto, i video di dove siete, cosa farete, dove andrete, e con il prossimo messaggio andiamo da Marcello. Ma buon pomeriggio, buon tardo pomeriggio, andiamo a Bari, direttamente nel centro storico di Bari. Ciao Marcello, lui ci richiede un pezzo che è un super classico dell'estate. Stiamo parlando di Michael e Johnson Rigueira, 1983, Manci Mania era la sigla finale di questo programma. Questa è Vamos a la Playa. Oh oh.

L'83, no, non l'altro ieri. Con Avamos alla Playa salutiamo Marcello da Bari, centro storico. Adesso invece facciamo un bel viaggio perché ci spostiamo direttamente in Lombardia. Andiamo a Lecco e c'è Alba. Ciao, ben arrivata Alba. Su Radio Animati è la prima richiesta di Alba. Ce ne sono veramente tanti di ascoltatori che festeggiano anche il primo anno, due anni, tre anni di quando hanno mandato il primo messaggio a Radio Animati. Pensate voi che affetto hanno i nostri ascoltatori. Lei ci richiede un pezzo del 1987, la sigla della trasmissione La voglia di vincere, era la sigla finale, Vincere per te, Gianni Morandi.

bello, insomma, quando veramente ci si emoziona con una canzone vuol dire che abbiamo il cuore aperto. Quando siamo lì sempre con il sopracciglio un po' abbassato, ecco, insomma, lì possiamo avvertire sicuramente molto meno. Invece apriamo le nostre emozioni anche con una canzone. 1987 con la voglia di vincere, Dall'Ecco, salutiamo Alba, ti aspettiamo anche per le prossime puntate di Select Estate. Adesso invece ci spostiamo a Caserta. Giulio, ti ringrazio, ma siete carinissimi, super inviti, vieni da me, vieni, ti faccio assaggiare, vieni, ti ospito. Grazie davvero, siete veramente molto molto carini e apprezzo veramente il vostro affetto. Giorgio Vanni, Tutti all'arrembaggio, era il 2014, mancano 3 minuti alle 19, abbiamo ancora mezz'ora. Voi che non avete mai fatto una richiesta a Radio Animati, questo è il momento giusto. Spesso mi dite: ma posso fare una richiesta? Quando c'è Select, e Select Estate è il programma dell'estate di Radio Animati in più fasce della nostra programmazione.

tutti al rimbaggio su Radio Animati con Giorgio Vanni. La prossima salutiamo Angela, ciao, ben arrivata anche a te. E sì, sono le 7, già si prepara quella che sarà la sua cena, una cena fredda, perché insomma cose calde, insomma di caldo ne abbiamo avuto anche abbastanza, però insomma lei farà una cena fredda, mi ha detto. 2007, Colorado, una delle sigle, questa è Colorado Revolution. Sì, la sigla iniziale ce la ricordiamo, vero? L'orchestra di ritmi moderni, Arturo Piazza.

Colorado Revolution. Era da un bel po' di tempo che non sentivo. Salutiamo Angela, andiamo a Palermo. Grazie anche a Lidia che da Palermo ci manda tanti saluti. Anno 2000, e me lo ricordo molto bene quando la presentiamo anche nelle nostre live, insomma, l'anno 2000 Rossana non può mancare. Cristina e Giorgio direttamente per Lidia di Palermo.

0: Lidia! Salutiamo Palermo, la Sicilia, in tutto il mondo Radio Animati. Salutiamo anche gli amici dall'estero che sono collegati in questo momento, anche a seconda del loro fuso orario. Salutiamo gli amici della Svizzera, dalla Polonia, dalla Danimarca, dall'India, dalla Francia, dal Perù, dalla Russia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti e tutti gli altri dall'Italia. Grazie di essere collegati e di essere sempre lì a ascoltare un mondo di sigle TV. Molti amici anche dall'estero ci ascoltano per la lingua italiana. Davvero, tanti, tanti, tanti. Lino Patruno dal 1977, sigla di Portobello, prima sigla iniziale, eccola! E andiamo in Corsica, a Bastia. Ciao Caterina!
1: Portobello!

Abbiamo conosciuto al Romix, esattamente al Music Comics, che ritornerà il 3 di ottobre a Roma. Vi aspettiamo, Radio Animati, Radio Partner, insieme a tanti altri nomi importanti della musica, del cinema, musica per immagini. E anche quest'anno, insomma, abbiamo delle belle sorprese per voi. Vi aspettiamo esattamente il 3 di ottobre al Music Comics a Roma. Mix di Roma. Ma adesso andiamo a Matera. Eh sì, perché io so, a Matera, e andiamo a Matera, vero Giovanni? Ciao, buonasera, ormai sono le 19:13 minuti. Lui ci richiede un grande classico degli Oliver Onions, 1982, Galaxy Express 999. E insomma, poi sappiamo benissimo anche i trascorsi delle ferrovie da quelle parti. Ne so qualcosa. Ciao Giovanni, grazie ovviamente della tua richiesta, e un pensiero speciale a Matera.

falsetti degli Oliver Onions con la Galaxy dal 1982. Salutiamo Gianni da Matera. Mancano poco più di 20 minuti. Che 20 minuti? 10 minuti. Con la fine di questa puntata, ma con anche l'attesa della prossima. E come scoprirlo quando ritornerà direttamente Select Estate? Basta seguire il nostro sito oppure direttamente dal Telegram, seguendo il nostro canale Telegram. Salutiamo anche tutti gli amici che sono lì in palestra. Con l'aria condizionata, perché già insomma capiamo benissimo quanto il sudore di poter fare certi allenamenti, vero Salvatore? Andiamo in Versilia, un saluto a lui, e l'uomo tigre sta arrivando con la sua tartaruga e con ovviamente una delle sigle più amate.

Salvatore senza aria condizionata, ma ma davvero, mi raccomando, anche perché insomma sotto sforzo così senza aria condizionata, spero che l'aria marina di Viareggio, ecco, possa rinfrescarti, questo sì, assolutamente. Grazie, un abbraccio, buona serata. Adesso salutiamo anche Cristissimo, ciao, ben arrivato. Arriva un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, un fiocco per ascoltare Radio Animati.

che vuoi, un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare. E con il prossimo pezzo, che è un medley con i Cavalieri del Re, c'erano una volta i Cavalieri del Re, io vi saluto, vi auguro buona serata, grazie a tutte le vostre richieste, a tutti i vostri messaggi, vi auguro veramente di proseguire una bella serata fresca. Quello è un bel augurio e noi ci ritroviamo quanto prima. Seguite il nostro sito www.radioanimati.it, dall'home page trovate nelle prossime ore quando ritornerà una nuova puntata di Select Estate, oppure direttamente dal nostro canale Telegram Radio Animati. C'erano una volta i Cavalieri del Re. Grazie a tutti, buona serata, un abbraccio.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando dei libri nascono commedie senza tempo. Ben trovati da Gianluca. Bridget Jones è la protagonista delle serie di romanzi Il diario di Bridget Jones, scritto da Helen Fielding e interpretata nei film da Renée Zellweger. Il personaggio apparve la prima volta nella rubrica Bridget Jones Diary del quotidiano The Independent nel 1995. La rubrica si presentava come il diario di una persona reale, una trentenne single di Londra che cerca di dare un senso alla sua vita, ai suoi amori, alle sue relazioni con l'aiuto di una famiglia urbana di amici. La rubrica era in realtà la satira dell'ossessione delle donne riguardo all'amore, al matrimonio, alle relazioni sentimentali, di periodici femminili come Cosmopolitan e delle tendenze alla moda nella Gran Bretagna degli anni 90. Al cinema Renée Zellweger ha dato anima e corpo a questa trentenne insoddisfatta della propria vita e della propria forma fisica, con una profonda cotta per il suo capo, Daniel Cleaver, interpretato da Hugh Grant, ma contemporaneamente ammaliata dall'introverso avvocato Mark Darcy, portato sul grande schermo da Colin Firth. Bridget si ritrova quindi al centro delle attenzioni sia di Daniel che di Mark, i quali erano un tempo grandi amici. Tre sono i film della serie usciti a partire dal 2001: Il diario di Bridget Jones, Che pasticcio Bridget Jones e Bridget Jones Baby. La colonna sonora è stata selezionata e composta dal compositore britannico Patrick Doyle e spazia da moderne canzoni pop ai classici del rhythm and blues, con una forte predominanza di interpretazioni femminili a partire dal grande successo dance di Chaka Khan, I'm Every Woman, fino a Sheryl Crow, Diana Ross e Gabriel. Unici uomini inclusi sono Robbie Williams, Van Morrison e Marvin Gaye. Dal primo episodio abbiamo scelto per voi It's Raining Men di Jerry Halliwell.

sera di animati e lei era Jerry Halliwell con It's Raining Men dal film Il diario di Bridget Jones, primo film della saga dedicata ai romanzi scritti da Helen Fielding, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. Ma quali altre colonne sonore ci aspettano? Non vi resta che rimanere su Radio Animati per scoprirlo.

rinfresca l'estate di Radio Animati con un mondo di sigle TV.

porta Radio Animati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che la musica ha regalato al mondo del cinema, ed è proprio il caso di dirlo, visto che oggi parliamo di un film d'animazione che in realtà è più un vero e proprio musical. Bentornati da Gianluca. Siamo nel 2016 quando la Illumination Entertainment esce nelle sale con Sing, un film d'animazione con al centro animali e musica. È la storia del koala Buster Moon, proprietario di un teatro sull'orlo del fallimento, che come ultima spiaggia per salvare la sua attività dalla chiusura decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. E grazie alla gara di canto la colonna sonora diventa uno degli elementi essenziali del film. Pensate che vengono eseguite oltre 60 canzoni. Ci sono, tra gli altri, Lady Gaga, Katy Perry, Dolly Parton, John Lennon, Paul McCartney, Sam Smith, John Legend, George Michael e Freddie Mercury, ma anche Puccini, Vivaldi e Morricone. Ma il brano Fate, cantato da Stevie Wonder e Ariana Grande, a fare da titoli di coda e entrare nelle top chart di

0: Date di Elton John e Ariana Grande a Chuck si canta su Radio Animati. Sing è stato un grande successo al cinema proprio per il connubio originale musica e cartoni. Ha infatti incassato 270 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 362 nel resto del mondo, risultando così il 29esimo film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema. Numeri che hanno convinto Illumination a realizzare il sequel, ma di questo parleremo in un nuovo appuntamento di Chuck si canta.
1: Radio Animati 1984.

0: Ciao, sono Daniele Silvestri, un grande saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
1: In una di queste rare immagini vedete un ascoltatore di Radio Animati e io sono Beniamino Sidoti.

0: Power On. Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo. Quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Biodread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Biodread. Fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Biodread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Dread. Capitan Power e i combattenti del futuro.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una doppia vita fa scoprire una nuova famiglia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2000 quando Ferzan Opzetek dirige Le Fate Ignoranti. È la storia di Antonia che vive con suo marito Massimo un rapporto felice, ma quando l'uomo perde la vita, la sua va completamente in pezzi. La sua sofferenza si acuisce quando la donna scopre che in realtà quello che sembrava un marito tranquillo e abitudinario aveva una vita parallela con un altro uomo, Michele. A sconvolgerla non è solo che il compagno avesse un amante, ma scoprire che da anni l'uomo fosse parte di un'intera famiglia. Piano piano Antonia inizia a frequentare la loro casa e, nonostante sia ben accolta da tutti, fa fatica a sentirsi parte del gruppo, soprattutto perché Michele, in rivalità per l'amore che si sono contesi fino a quel momento, non riesce a creare un legame con lei. Col tempo cominciano ad abbassare entrambi le difese e, eliminate le ostilità, iniziano finalmente a conoscersi. Nel cast Margherita Bui, Stefano Accorsi, Gabriel Garco e Sera Ilmaz. La colonna sonora è un collage di brani leggeri contemporanei, come Due destini dei Tiro Mancino, sonorità latine e turche e i dimenticati, indimenticabili successi degli anni Ottanta, come questa Cocktail d'amore, scritta da Cristiano Malgioglio e cantata da Stefania Rotolo.

0: Stefania Rotolo con Cocktail d'amore dalle fate ignoranti, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. Grande successo di pubblico e di critica per le fate ignoranti, che ha vinto 4 premi Nastri d'argento più altre 4 nomination e ha ricevuto una nomination al Davide di Donatello. Dal film è stata tratta anche una omonima serie televisiva uscita nel 2022 con Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni e l'immancabile Serra Ilmaz. Questo appuntamento di Ciak si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.
1: Radio Animati 1990.

0: tutti gli ascoltatori un ciao da Elisabetta Viviani.
1: Dammi tre parole, sigle, cuore, amore. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Valeria Rossi.
2: Erano quattro ragazzini come voi, amici, ma una notte fecero un incontro che cambiò la loro vita definitivamente. Incontrarono i Dino Saucers. Quei quattro ragazzini divennero i Secret Scouts, alleati ed amici di quegli esseri extraterrestri, impegnati a combattere una lotta senza quartiere contro le malvagie creature chiamate i Tiranni.
3: I Dino Saucers se ne vanno, che cosa facciamo?
4: Bisogna inseguirli e distruggerli, idiota!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mago G, Mago G, chiudi gli occhi, apri la bocca. Mago G, Mago G.
2: Zalet Galbusera. I frollini con malto e miele così buoni che ci prendi gusto.
1: G come Galbusera, G come Galbusera. Chiudi gli occhi, apri la bocca. Mago G, Mago G.
2: Zalet Galbusera. Così buoni che ci prendi gusto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!
1: Ciao Enrica, voilà!

0: volta lusingato, ciao Enrica.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori,
2: ma anche ascoltatrici,
1: di Radio Animati, da Ribosio
2: e Feligna
1: di Sketch and Breakfast. Ciao.
3: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato, quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish. Spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese. Vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease. I concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse. Le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze porta fortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva partiva lo stacchetto musicale ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B coperti però da minuscoli perizoma.
3: Dice tu!

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.
1: Radio Animati 1982.

0: Ciao, sono Marco Destro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Volevo dire a tutti gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla, quella che è Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela.

0: Fischio senza.
1: Yeah. Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, List Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: ma quando? Non so.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò

Déjà Vu. Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti dal Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla. Déjà Vu!

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Sole.
2: Sole.
1: Mare.
2: Mare.
3: Questa è l'estate di Radio Animati.
4: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Studio Line dell'Oreal.
2: Nuovo spray design.
1: Studio Line
2: Sprizza.
1: Studio Line
2: Sprizza e crea come vuoi tu.
1: Studio Line
2: Onde. Modella.
1: Studio Line
2: Riccioli.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i giovani di successo. Ben trovati da Gianluca. È il primo capitolo del film Yuppies ad avere come sottotitolo I giovani di successo, pellicola dei fratelli Vanzina del 1986 con un ricco cast di interpreti come da tradizione. Jerry Calà, Ezio Greggio e la coppia Boldi De Sica. Nel film ricordiamo poi Sharon Gusberti, Corinne Clery e Guido Nicheli. Vita, lavoro, avventure galanti di un gruppo di giovani in carriera. Willy vende automobili di lusso, Lorenzo un promettente notaio, Sandro fa il dentista e Giacomo il creativo pubblicitario. Ma tutti e quattro sognano di diventare come l'avvocato Agnelli. Realizzata sull'onda dello yuppismo, fenomeno di costume proliferante negli anni 80 del XX secolo, alla sua uscita la pellicola ottenne un buon successo di pubblico, ma non il plauso della critica. Ciò nonostante, pur se recepito come un'opera leggera e dall'intento prettamente satirico, si è dimostrato in seguito come uno dei film che meglio hanno saputo ritrarre le atmosfere della Milano da bere. La colonna sonora è una compilation di tracklist soprattutto dance e pop di maggior successo di quegli anni. Si va dai Matt Bianco a Prince, ma anche a Valerie Dor, Sandra, Rod Stewart, Righeira, Jaro, Freddie Mercury, Whitney Houston, Opus, Lionel Richie e Mother Talking. Noi ascoltiamo Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.

0: Siete su Radio Animati, questo è Chuck si canta, il primo grande successo di Ivana Spagna, Easy Lady, dalla colonna sonora di Yuppies, film che vide un sequel, Yuppies 2, uscito nel 1986 con lo stesso cast e liberamente ispirato al primo episodio. E per questo appuntamento con Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
2: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
3: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
1: Non mi provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
3: Dove sta? Perché non lo vedo.
1: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì?
1: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
1: E quindi ascoltiamo Radio Animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Ciao a tutti, un grandissimo abbraccio da Noemi Smorra, anch'io ascolto sempre Radio Animati. Ciao!
1: Radio Animati 2006.

0: della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.